哎，明，我来。哎，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去

0: 中央啊，把西北局这副担子交给你。我知道你担子重压力大，慢慢来嘛，会好起来的。主席和组织上信任我，我就更要认真努力地把这份工作做好，不辜负他们对我的期望。好在呢，搭档都是西北的老同志。 我倒不怕困难，就是以前呢做的都是地方工作，考虑的呢也都是比较局部。现在让我全面主持西北局工作，我担心做不好，做不到位。不是你经常说的吗？要快乐工作，快乐生活。对，快乐工作，快乐生活。
1: 就是以后啊，恐怕还是聚少离多，让你受委屈了。委屈什么呀？不委屈。我能每次收到你给我写的信，我就已经很高兴了。
0: 好，那我以后啊，有时间我就给你写。 咱俩这小家庭，也都全在这两地书里了。我很知足，多浪漫啊！来来来，趁热再喝一口。哎呀，趁热再喝一口。
1: 嗯。
0: 嗯。
2: 快！尹斌，快！尹斌，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！